Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5 e 3 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore al nord. Bel tempo, salvo sviluppo di nubi cumuliformi con associati locali temporali a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno per buona parte della giornata, salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, formazioni di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve aumento al nord-ovest su Sardegna occidentale e Sicilia meridionale, in lieve calo su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Garganica ed aree costiere tirreniche meridionali. Venti deboli variabili al nord tendenti a disporsi da est in pianura padana, deboli variabili sulla Sardegna e deboli da nord sulle restanti regioni con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a localmente mossi, il Tirreno, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, poco mossi restanti mari.
2: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì.

0: essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
2: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord bel tempo, salvo sviluppo di nubi cumuliformi con associati locali temporali a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno per buona parte della giornata, salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, formazione di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve aumento al nord-ovest, su Sardegna occidentale e Sicilia meridionale, in lieve calo su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Garganica ed aree costiere tirreniche meridionali. Venti deboli variabili al nord, tendenti a disporsi da est in pianura padana, deboli variabili sulla Sardegna e deboli da nord sulle restanti regioni, con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a localmente mossi, il Tirreno, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, poco mossi restanti mari.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: domenica.
1: Sono le 7:03.
2: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni politiche. I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto

0: Ucraina. Droni russi hanno colpito la locomotiva del treno passeggeri Kiev a Varsavia, a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
1: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
0: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale, indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo, è rimasto per quasi 50 ore sui monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 Minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
1: La politica italiana, Elly Schlein, chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia e lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
0: La cronaca: riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliane dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente costituito.
1: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati, che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
0: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A: la Juventus cade contro il Sassuolo, che si impone per 3-1. Il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona. Vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
2: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando 3 volte a metà primo tempo.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.

lunedì 14 settembre 2026. La Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente. Il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord bel tempo salvo sviluppo di nubi cumuliformi con associati locali temporali a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno per buona parte della giornata salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, formazioni di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve aumento al nord-ovest, su Sardegna occidentale e Sicilia meridionale, in lieve calo su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Garganica ed aree costiere tirreniche meridionali. Venti deboli variabili al nord, tendenti a disporsi da est in pianura padana, deboli variabili sulla Sardegna e deboli da nord sulle restanti regioni con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a localmente mossi, il Tirreno, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, poco mossi restanti mari.
7: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
8: Antenna.

un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Testa a testa in Svezia dopo le elezioni politiche. I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne ha raggiunto livelli record. Intanto in Ucraina droni russi hanno colpito la locomotiva del treno passeggeri Kiev-Varsavia a circa 2 chilometri dal confine con la Polonia. A bordo c'erano 206 passeggeri, non vengono segnalati feriti.
10: Parliamo di intelligenza artificiale. Donald Trump critica quelle che definisce forze negative impegnate a rallentare lo sviluppo dell'IA. Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
9: Ha raccontato per la prima volta pubblicamente la propria esperienza l'aviatore americano salvato in Iran dopo l'abbattimento del suo F-15 Strike Eagle. L'ufficiale indicato con il nome in codice Dude 44 Bravo è rimasto per quasi 50 ore sui monti Zagros dopo essere rimasto gravemente ferito. Il caccia era stato abbattuto il 3 aprile durante operazioni militari americane contro Teheran. L'aviatore è riuscito ad evitare la cattura fino all'arrivo dei soccorsi al termine di una complessa operazione che ha coinvolto decine di velivoli e droni. Intervistato dalla trasmissione americana 60 Minuti, ha definito l'esperienza la cosa più terrificante che abbia mai vissuto e ha attribuito la propria salvezza al lavoro di squadra dei militari impegnati nel recupero.
10: La politica italiana, Liz Schlein, chiude la festa dell'unità di Reggio Emilia e lancia la doppia sfida al centrodestra. Vinciamo le primarie e poi battiamo Meloni con l'alleanza progressista, afferma la segretaria del Partito Democratico, aggiungendo che il centro-sinistra è pronto ad andare al voto anche in tempi brevi. Prosegue intanto in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino. Centinaia di cittadini hanno già reso omaggio alla storica leader radicale. Domani saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica.
9: La cronaca: riprendono questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche della giovane di 26 anni di origini brasiliana dispersa dopo lo scontro tra un barchino e un taxi acqueo a largo dell'isola di Tessera. Nell'incidente ha perso la vita il marito di 25 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio nautico per chiarire la dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità. In Piemonte, a Lanzo Torinese, una donna di 83 anni invece ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa. Il marito di 87 anni si è successivamente costituito.
10: Con questa settimana riparte in tutta Italia il nuovo anno scolastico per circa 8 milioni di studenti. Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati, che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
9: E chiudiamo con lo sport. Calcio Serie A: la Juventus cade contro il Sassuolo.

0: Polo che si impone per 3-1, il Napoli batte invece il Bologna 1-0 al Maradona, vittoria anche del Lecce sul Monza per 3-2. I dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
1: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletta al 94esimo è stato Hadžić, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Le news tornano tra un'ora circa.
3: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Mm, yeah, yeah.

È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Kiss. A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Che occasione all'Autofrancia!
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia!
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
4: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
3: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito le ricerche dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elie Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2. Anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugher in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord bel tempo salvo sviluppo di nubi cumuliformi con associati locali temporali a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno per buona parte della giornata salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, formazioni di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve aumento al nord-ovest su Sardegna occidentale e Sicilia meridionale, in lieve calo su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Garganica ed aree costiere tirreniche meridionali. Venti deboli variabili al nord tendenti a disporsi da est in pianura padana, deboli variabili sulla Sardegna e deboli da nord sulle restanti regioni con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a localmente mossi, il Tirreno, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, poco mossi restanti mari.
5: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
1: Antenna 1.
5: La radio.
8: Se hai tra le mani un cuore

Rendi chiaro quel che hai, la paura li terrà.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Per il momento siamo in testa e se questo dato venisse confermato allora la Svezia avrà un nuovo governo, ha dichiarato Magdalena Andersson rivolgendosi ai suoi sostenitori. Secondo l'emittente pubblica SVT i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1 e 174 seggi dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022. La guerra in Iran potrebbe terminare attorno alle elezioni di medio termine americane, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump parlando a margine dell'Irish Open di golf. Secondo il tycoon, Teheran desidera ardentemente raggiungere un accordo. Dipende da loro, aggiunto. Intanto prosegue lo stallo diplomatico. È stato rinviato l'incontro in Oman tra i paesi del Golfo e l'Iran per discutere di possibili accordi sullo stretto di Hormuz. Il fronte si è poi allargato anche allo Yemen per gli attacchi degli Houthi alle basi militari saudite. In Italia con la politica, prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo, le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della Festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD, Elie Schlein, sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa di Giovani Azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. La leader del PD rivendica per il suo partito la leadership del campo largo e si dice pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
9: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
8: Oggi a Napoli l'udienza al Tribunale del Riesame per il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico disposto nei confronti dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato Alessio Tucci ad Afragola in provincia di Napoli. Il divieto era stato disposto dal GIP di Napoli Nord a Marcello Carbonaro e Fiorenza Cossentino dopo le minacce rivolte ai familiari dell'imputato reo confesso del brutale omicidio a colpi di pietra. La difesa dei genitori della 14enne contesta i presupposti della misura, evidenziando come gli episodi contestati siano da ricondurre a meri sfoghi di dolore e disperazione più che a vere e proprie minacce, peraltro contestate nella

0: forma aggravata. Lo sport, la pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo per le gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica dello sci si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e, nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendersi, lo stato di forma non è migliorato. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, ma potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi, lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino. A punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte. Un buon lunedì mattina
6: A tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre sulla diramazione per Moncalieri si segnala un incidente al chilometro 3.0 tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove è avvenuto un incidente al chilometro 8.8 tra Bolpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso tra Sito e Pienezza in direzione Osta e tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione alla distanza di sicurezza, a moderare la velocità e di non distrarsi alla guida. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento più consistente si formerà nel corso della giornata sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili brevi piogge o isolati rovesci. Altrove il tempo resterà asciutto e stabile. Al centro prevarranno sole e condizioni di generale stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso e qualche temporaneo addensamento soprattutto lungo la dorsale appenninica, tempo ampiamente soleggiato anche sulla Sardegna dove non sono attese precipitazioni significative. Al sud la situazione sarà nel complesso buona con ampie schiarite e prevalenza di sole. Maggiore variabilità interesserà però la Sicilia centro-meridionale dove nelle ore centrali e pomeridiane potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, qualche fenomeno occasionale non escluso anche sul settore reggino, mentre sul resto del mezzogiorno il tempo rimarrà stabile. Le temperature si manterranno su valori pienamente tardo estivi con massime generalmente comprese tra 24 e 30 gradi e punte localmente superiori sulle regioni tirreniche e sulla pianura padana. Clima dunque ancora piuttosto caldo per la metà di settembre. Venti saranno prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati con qualche rinforzo soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni da poco mosse a mosse con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

0: te.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il problema che ho con l'Ucraina e la Russia è che gran parte del gasolio arriva dalla Russia e questo è ciò che sta causando un grosso aumento delle importazioni e gli impianti russi vengono colpiti dall'Ucraina. Ho chiesto al presidente Zelensky di non colpire gli impianti di gasolio e le raffinerie. Così il presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti. A Trump è stato anche chiesto se Kiev otterrà l'autorizzazione sui Patriot. Il presidente americano ha chiarito che si sta discutendo di una versione meno sofisticata dei sistemi missilistici. In Israele è diventato un caso politico il docufilm NASA di Yuval Abraham e Rachel Zohr, che a Venezia ha ricevuto un premio speciale della giuria. Due ministri del governo di Benjamin Netanyahu si sono scagliati contro i registi del coraggioso docufilm, che raccoglie le testimonianze di 24 ufficiali israeliani che raccontano le loro tecniche per perpetrare il genocidio a Gaza. Il primo ad attaccare gli autori del docufilm premiato a Venezia è stato il ministro israeliano della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che li ha invitati a lasciare Israele. Veniamo in Italia. Questa settimana l'avvio dell'anno scolastico nella maggior parte delle regioni. Il servizio della redazione.
6: Oggi si torna in classe in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà le altre regioni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara assicura che l'anno parte con tutti i docenti in cattedra. Diversa la lettura dei sindacati, che denunciano la presenza di circa 200.000 insegnanti precari.
5: Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto. A partire dalle 9 di oggi fino alle 7 di domani i lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte in segno di protesta, ma è annunciato un blocco stradale anche sulla statale in direzione di Bari. Tragedia in laguna, una barca di sposini finisce contro un taxi acqueo, morto lo sposo, di lei non c'è traccia. Lui, il 25enne Sean Michieli, pescatore di vongole di Burano, è morto all'ospedale Sant'Angelo di Mestre, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Di sua moglie invece, la 26enne Gabriella Querino, si è persa ogni traccia nelle acque della laguna che tanto amava. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per omicidio nautico. Lo sport: mancano solo 10 giorni a Napoli al via della regata preliminare dell'America's Cup in programma all'ombra del Vesuvio. Dal 24 al 27 settembre cresce l'attesa, ma anche la consapevolezza di una manifestazione che è già un successo per la città e per il paese intero. Ne è convinto Ken Reid, uno dei velisti più famosi e vincenti al mondo e CEO dell'American Racing Challenger Team USA. In un'intervista diffusa dai canali ufficiali di sport e salute, soggetto attuatore dell'America's Cup 2027 incaricato dal governo italiano, Reid sottolinea il valore della trasformazione di Bagnoli e della legacy che la Coppa può lasciare sul territorio. Quando guardi l'area di Bagnoli e vedi tutti i lavori che si stanno facendo, ha detto, ti rendi conto che alla fine saranno l'Italia e Napoli a vincere. Il calcio: 3, le gare della quarta giornata giocate ieri. Il servizio di Federica Sorrentino.
7: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di

0: Serie A, il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nella finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Hadžić, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
1: Questa sera gli ultimi tre posticipi: alle 18:30 il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20:45. Poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
2: Le news tornano tra un'ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembra prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump, peraltro, l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani, che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes. Leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento più consistente si formerà nel corso della giornata sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili brevi piogge o isolati rovesci. Altrove il tempo resterà asciutto e stabile. Al centro prevarranno sole e condizioni di generale stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso e qualche temporaneo addensamento soprattutto lungo la dorsale appenninica, tempo ampiamente soleggiato anche sulla Sardegna dove non sono attese precipitazioni significative. Al sud la situazione sarà nel complesso buona con ampie schiarite e prevalenza di sole. Maggiore variabilità interesserà però la Sicilia centro-meridionale dove nelle ore centrali e pomeridiane potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, qualche fenomeno occasionale non escluso anche sul settore reggino, mentre sul resto del mezzogiorno il tempo rimarrà stabile. Le temperature si manterranno su valori pienamente tardo estivi con massime generalmente comprese tra 24 e 30 gradi e punte localmente superiori sulle regioni tirreniche e sulla pianura padana. Clima dunque ancora piuttosto caldo per la metà di settembre. Venti saranno prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati con qualche rinforzo soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni da poco mosse a mosse con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
4: Antenna 1 La radio. Classici oltre il tempo.
5: Che cosa è successo tra noi?

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: bravi.
1: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 11:03.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Situazione in bilico alle elezioni politiche in Svezia. Avanzano i moderati di sinistra, ma il distacco ipotetico è minimo. Il servizio della redazione.
9: I risultati preliminari assegnano un solo seggio di vantaggio all'opposizione guidata dalla leader socialdemocratica Magdalena Andersson, che si dice pronta a governare. Il premier uscente Ulf Kristersson invita invece ad attendere il risultato definitivo e sostiene che la partita sia ancora aperta. Arretrano le formazioni di ultradestra, mentre l'affluenza alle urne raggiunto livelli record.
8: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione era in navigazione tra le isole di Ambae e Santo con 47 persone a bordo. I soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo quanto riferito ieri dall'ufficio del primo ministro, le operazioni di ricerca si concentreranno da oggi lungo la costa, dove le correnti potrebbero aver trasportato eventuali superstiti anziché nelle acque aperte. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale. Trump gela il mondo. Il servizio della redazione.
10: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
8: La cronaca a Lanzo Torinese: una donna di 83 anni è stata aggredita in casa dal marito 87enne, ora si trova ricoverata in gravi condizioni. L'uomo si è poi presentato spontaneamente dai carabinieri per l'87enne, è stato disposto il fermo per tentato femminicidio. Lo sport, il tennis: il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. Motori, la Formula 1: Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris. Quarta la Ferrari, Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio vero e proprio, agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze.

0: Firenze di Marco Bezzecchi, al primo giro solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una avvincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Márquez, Alex su Ducati del team Grisini e Pedro Acosta su KTM. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Le news tornano tra un'ora circa. Are you
2: ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio. DJ Mimmo by Menis.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Pulclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Pulclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo tre KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
5: Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
4: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova, all'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
6: Non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
4: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini, per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa. Il bolognese della Mercedes non lo nega.
7: Non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo. Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi mi è dispiaciuto per lui.
4: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi partito dalla pole cade al primo giro, out per una caduta anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open. In finale, in 3 ore e mezza di gioco, batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo generalmente sereno, poco nuvoloso con ampie schiarite sulle pianure lungo le coste. Qualche addensamento più consistente si formerà nel corso della giornata sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove nelle ore pomeridiane saranno possibili brevi piogge o isolati rovesci. Altrove il tempo resterà asciutto e stabile. Al centro prevarranno sole e condizioni di generale stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso e qualche tempo temporaneo addensamento soprattutto lungo la dorsale appenninica, tempo ampiamente soleggiato anche sulla Sardegna, dove non sono attese precipitazioni significative. Al sud la situazione sarà nel complesso buona, con ampie schiarite e prevalenza di sole. Maggiore variabilità interesserà però la Sicilia centro-meridionale, dove nelle ore centrali e pomeridiane potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali, qualche fenomeno occasionale non escluso anche sul settore reggino, mentre sul resto del mezzogiorno il tempo rimarrà stabile. Le temperature si manterranno su valori pienamente tardo estivi, con massime generalmente comprese tra 24 e 30 gradi e punte localmente superiori sulle regioni tirreniche e sulla pianura padana. Clima dunque ancora piuttosto caldo per la metà di settembre. I venti saranno prevalentemente settentrionali, deboli o localmente moderati, con qualche rinforzo soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda i mari, prevarranno condizioni da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali, maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, tra le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
6: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletti al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
5: Questa sera gli ultimi tre posticipi alle 18:30, il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20:45, poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open.

0: bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid. Una settimana dopo l'impresa di Monza, il 20enne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione. Lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni. La MotoGP, capolavoro di Marc Marquez anche nella gara lunga del Gran Premio di San Marino. Dopo essersi preso la sprint del sabato a Misano, il campione spagnolo della Ducati trionfa anche nel Gran Premio, vero e proprio agevolato dalla caduta spettacolare senza conseguenze di Marco Bezzecchi al primo giro. Solo quinta l'altra Aprilia di Jorge Martin, che così viene raggiunto in testa al mondiale a quota 274 punti dal cannibale iberico, capace di completare una vincente rimonta dopo il brutto avvio di stagione. Completano il podio il fratello di Marc Marquez, Alex, su Ducati del team Gresini, e Pedro Acosta su KTM. Sci, Sofia Goggia è tornata in Italia lasciando l'Argentina, dove l'olimpionica si trovava per allenarsi al freddo in vista dell'inizio della stagione a Solden, la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e, nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Le news tornano tra un'ora circa.
2: Antenna 1.
1: La radio

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si raccomanda prudenza per un incidente sulla A5 Torino Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sono scattate questa mattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. A ieri però non era ancora arrivato alcuna convocazione formale né alle organizzazioni sindacali né ai commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia. Dall'estero l'inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Tutto ciò aggiunto è accaduto proprio in un momento in cui l'Ucraina accoglieva un grande forum di sostegno economico al quale partecipavano tanti rappresentanti aziendali, rappresentanti diplomatici giunti dal mondo intero e singolarmente dall'Europa. Di nuovo in Italia con la politica. Prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciate dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano aveva attaccato il centro-sinistra. Leader del PD, rivendicato per il suo partito la leadership del campo largo, e si è detta pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
10: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
9: In Sicilia adesso nuovamente sospesi almeno fino alle 16 di oggi gli arrivi dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Lo scalo ha comunicato ufficialmente la chiusura del settore C1. I voli nazionali e internazionali destinati allo scalo

0: Christopher Nolan con 755.405 euro. Terzo, Paw Patrol, Missione Dinosauri, con 713.088 euro in 5 giorni. Al quarto posto irrompe il documentario sulla reunion degli Oasis, Don't Look Back in Anger, presentato a Venezia, totalizzato in 4 giorni 503.110 euro e 36.051 spettatori. Il totale degli incassi al botteghino di questo fine settimana monta a 5.504.757 euro, più 9% rispetto al weekend precedente. Ed è tutto, a dopo.
1: Le news tornano tra un'ora circa.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
3: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne, l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Ma dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna, allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
5: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione in positivo, il radiogiornale delle buone notizie. Iniziamo da Perugia, dove prende il via la seconda edizione della settimana della custodia dedicata alla cura dei beni comuni. Fino al 20 settembre sono previsti oltre 80 interventi di manutenzione, pulizia, decoro e valorizzazione degli spazi cittadini. All'iniziativa partecipano più di 100 realtà tra istituzioni, scuole, associazioni, imprese e singoli volontari. Un apposito albo dei custodi permetterà inoltre ai cittadini di contribuire individualmente con copertura assicurativa garantita dal comune. Il progetto, promosso insieme alla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, trasforma così la cura della città in un'esperienza collettiva di responsabilità e partecipazione. Buona notizia anche sul fronte della salute infantile. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha prequalificato la confezione multidose del vaccino materno contro il virus respiratorio sincizziale. La nuova formulazione dovrebbe essere meno costosa e più semplice da distribuire, soprattutto nei paesi con minori risorse. Il vaccino viene somministrato durante la gravidanza e gli anticorpi passano dalla madre al bambino, proteggendolo nei primi 6 mesi di vita. Secondo l'OMS, il virus causa ogni anno più di 3,5 milioni di ricoveri, circa 100.000 decessi tra i bambini sotto i 5 anni. La prequalificazione potrà quindi favorire programmi vaccinali più accessibili, pur restando necessarie le decisioni sanitarie dei singoli paesi. Infine, la ricerca ha costruito un piccolo modello di midollo osseo umano su chip. Il sistema, sviluppato da scienziati sostenuti dagli istituti nazionali di sanità americani, permette di osservare come maturano e sopravvivono le cellule che producono anticorpi. Non è ancora una terapia, ma uno strumento di laboratorio che potrebbe aiutare a studiare infezioni, allergie, malattie autoimmuni e nuovi trattamenti, ottenendo informazioni difficili da raccogliere direttamente nel corpo umano. Cittadinanza attiva, prevenzione e ricerca, 3 modi concreti per costruire un futuro migliore. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione. Hanno aggiunto, ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia insieme al Regno Unito l'unico paese europeo dotato di armi atomiche, tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima che resta nelle mani del capo di Stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo, il servizio della redazione.
6: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
5: L'economia, petrolio e gas senza freni con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente sul fronte del greggio.

0: Dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio, il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, sul muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murale Antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana, che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura l'organismo arbitrale della Premier League ProRef ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol con cui Erling Haaland ha regalato a Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete arrivata al 60esimo era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
2: suonati. Ben trovati a Saranno suonati, la vetrina della musica indipendente. Ogni giorno vi propone quattro novità indipendenti e allora siamo pronti ad ascoltare quelle di oggi. Partiamo subito dalla prima, si chiama Conflitti ed è il singolo di Daniele Toti.

Conflitti, il singolo di Daniele Tosco, oggi apre la nostra vetrina della musica indipendente, saranno suonati. Nuovo singolo anche per Nicola Ferrari, Le cose che sai.

Ferrari con il suo nuovo singolo, Nicola Ferrari da Sassuolo, un singolo dietro l'altro con la supervisione di Francesco Mignogna, che è il producer della musica di Nicola Ferrari. Siamo alla terza segnalazione di oggi per Saranno Suonati, La vita in controluce, il nuovo singolo di Serena Schintu.

La vita in controluce, nuova canzone per Serena Skintu, oggi tra le proposte di Saranno Suonati. E a chiudere Gianluca Moruso. Dimmi che...

0: fino a impazzire.
1: Gianluca Moruso, Pura Così è il titolo del singolo che oggi chiude lo spazio Saranno Suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
1: Che occasione alla tua Francia!
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, tre le gare della quarta giornata di Serie A giocate ieri, il servizio di Federica Sorrentino.
9: Destini opposti per Napoli e Juventus nella quarta giornata di Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria e lo fa davanti ai propri tifosi battendo il Bologna. La Juventus va incontro a una incredibile sconfitta nel finale di gara contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Per due volte i bianconeri hanno rimontato la squadra di Aquilani e a punire la squadra di Spalletta al 94esimo è stato Azic, prestato al Sassuolo proprio dalla Juventus. Sorride il Lecce di Di Francesco, che vince 3-2 la sfida salvezza con il Monza di Juric, segnando tre volte a metà primo tempo.
8: Questa sera gli ultimi tre posticipi alle 18.30, il Torino aspetta la Roma, mentre il Como se la vedrà in casa contro il Parma alle 20.45, poi la quarta di campionato si chiude con la sfida tra Inter e Udinese. Il tennis, il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del mondo, ha battuto in 4 set lo statunitense Ben Shelton, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2, in 3 ore e 33 minuti di gioco nella finale degli US Open giocata a New York. Per Zverev il secondo titolo slam in carriera dopo quello vinto al Roland Garros lo scorso giugno. La pallavolo, l'Italia ha centrato la terza vittoria consecutiva agli europei maschili battendo la Slovacchia 3-1 con i parziali di 25-17, 25-27, 25-10, 25-19 al Palapanini di Modena. Dopo il doppio 3-0 con Svezia e Grecia è arrivata una vittoria un po' più sofferta, ma che le vale matematicamente la qualificazione agli ottavi che giocherà a Torino. Oggi giornata di riposo delle gare per l'Italia, che scenderà nuovamente in campo al Palapanini di Modena domani, martedì 15 settembre alle 21.05 contro la Repubblica Ceca. La formazione ceca fin qui ha ottenuto un bilancio di 2 vittorie in altrettanti incontri giocati. Motori, la Formula 1, Kimi Antonelli è il primo re di Madrid una settimana dopo l'impresa di Monza. Il ventenne pilota bolognese porta la sua Mercedes ancora una volta in prima posizione, lo fa nel Gran Premio di Spagna davanti a Max Verstappen e uno sfortunato Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Con questo successo Antonelli allunga ancora nella classifica mondiale a più 81 punti sul compagno di squadra George Russell e a più 101 su Lewis Hamilton, ritiratosi nei primi giri per un problema ai freni.

0: la prima tappa della Coppa del Mondo. L'azzurra ha sentito improvvisamente una forte stanchezza e spossatezza e nonostante si fosse fermata qualche giorno per riprendere lo stato di forma, non è migliorato. Per questo, con l'ok dei medici della nazionale, ha deciso di ritornare a casa per sottoporsi a controlli più accurati a Milano. Nessuna certezza però sulle cause dei malori, tra le ipotesi ci potrebbe essere una possibile infezione virale. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
1: Le news tornano tra un'ora.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione alla tua Francia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i 108 dollari al barile, pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari cede l'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. È tutto, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Sono scattate questa mattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, UILM e USB dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di domani, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. A ieri però non era ancora arrivato alcuna convocazione formale né alle organizzazioni sindacali né ai commissari delle amministrazioni straordinarie di Ilva e Acciaierie d'Italia. Dall'estero l'inaccettabile attacco contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia punta a disunire e intimidire gli alleati di Kiev, lo ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot a margine del summit sull'Artico in Finlandia. Tutto ciò, aggiunto, è accaduto proprio in un momento in cui l'Ucraina accoglieva un grande forum di sostegno economico al quale partecipavano tanti rappresentanti aziendali, rappresentanti diplomatici giunti dal mondo intero e singolarmente dall'Europa. Di nuovo in Italia con la politica. Prima il programma, poi decidere con gli alleati o l'accordo o le primarie, ma se le faremo vinceremo insieme quelle primarie, non abbiamo nessuna paura del voto. Dal palco della festa nazionale dell'unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciate dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano aveva attaccato il centro-sinistra. Leader del PD, rivendicato per il suo partito la leadership del campo largo, e si è detta pronta al voto per guidare Palazzo Chigi. Sentiamo.
6: Noi siamo e ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento si andrà al voto. È Meloni che deve dire quando porteremo al voto questo paese.
5: In Sicilia adesso nuovamente sospesi almeno fino alle 16 di oggi gli arrivi dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. Lo scalo ha comunicato ufficialmente la chiusura del settore C1. I voli nazionali e internazionali destinati allo scalo etneo vengono deviati verso altri aeroporti della regione, in particolare presso lo scalo Falcone Borsellino di Palermo. Un escursionista cieco di 43 anni è morto la notte scorsa sul monte Coldai nel Bellunese, precipitando in un canale dopo essere uscito dal rifugio per fotografare il paesaggio. Il soccorso alpino della Val di Zoldo ha individuato il corpo a circa 2000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. Inaugurato questa mattina a Foggia, sul muro perimetrale di Viale Candelaro, in uno dei quartieri periferici della città, il murale Antimafia. L'opera è stata voluta dall'Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Foggia, in occasione del 36esimo anniversario dell'omicidio dell'imprenditore edile Nicola Ciuffreda, ucciso il 14 settembre del 1990 per essersi ribellato alle richieste estorsive della mafia foggiana, che all'epoca taglieggiava soprattutto gli imprenditori. Una notizia di sport: in chiusura l'organismo arbitrale della Premier League Pro Ref ha ammesso un errore di valutazione nella convalida del gol con cui Erling Haaland ha regalato al Manchester City la vittoria per 1-0 nel derby contro il Manchester United ieri all'Old Trafford. La rete arrivata al 60esimo era stata inizialmente annullata per fuorigioco, ma il VAR aveva corretto la decisione dell'arbitro Michael Oliver, giudicando Haaland in posizione regolare. Sull'episodio sarà avviata un'indagine. La decisione aveva provocato le proteste dello United. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: Amen.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.
1: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti, non

0: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 e alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no, del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino, sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.

0: sulla statale 35 dei Gemi, tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Finlandia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta a marzo dal presidente francese Emmanuel Macron ai paesi europei. Lo hanno annunciato i due paesi in una dichiarazione congiunta. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di coordinamento nucleare per avviare l'attuazione di questa cooperazione. Hanno aggiunto, ciò porta a 10 il numero di paesi europei che hanno aderito all'iniziativa francese. Sebbene la Francia sia insieme al Regno Unito l'unico paese europeo dotato di armi atomiche, tale iniziativa coinvolge altri stati europei volontari nella deterrenza nucleare francese, senza tuttavia prevedere alcuna condivisione della decisione ultima che resta nelle mani del capo di Stato francese. I timori per i pericoli legati all'intelligenza artificiale, Trump gela il mondo e il servizio della redazione.
10: Il presidente americano interviene dopo gli appelli e la prudenza arrivati da alcuni protagonisti del settore tecnologico. Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, ribadisce che senza adeguate misure di sicurezza nel giro di 6-12 mesi sistemi avanzati di intelligenza artificiale potrebbero arrivare a coordinare agenti digitali capaci di esercitare un controllo su larga scala di internet. OpenAI intanto rinvia al 2027 i progetti per una possibile quotazione in borsa, dichiarando di voler concentrare gli sforzi sulla sicurezza.
9: L'economia, petrolio e gas senza freni con le evoluzioni delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Sul fronte del greggio il WTI sale del 2,8% a $102,90 al barile. Conto alla rovescia per il 7,30 precompilato, la scadenza per l'invio è fissata il prossimo 30 settembre per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate potenzia l'assistenza telefonica con due giornate extra. La cronaca, momenti di grande apprensione la notte scorsa nel quartiere di Genova Quinto, dove un rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato un'abitazione di via Maiorana, provocando gravi danni alle strutture dei solai. La coppia proprietaria di casa, nel tentativo di sfuggire all'incendio, si è rifugiata sul balcone ed è stata poi tratta in salvo dai vigili del fuoco intervenuti per domarlo. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una ragazza poco più che maggiorenne è stata sottoposta a ripetute violenze fisiche e sessuali da parte di un uomo di 26 anni. L'orco è stato arrestato questa mattina dai carabinieri della stazione di Sant'Antonio Abate. Il giovane è gravemente indiziato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Le violenze si sarebbero consumate la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina all'interno di un condominio di Corso Alcide De Gasperi. Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata dalla ragazza nei giorni scorsi. Parliamo di cinema in chiusura. Coyote vs. Acme è sempre in testa alla classifica del botteghino del weekend, in cui fanno capolino anche alcuni film presentati alla Mostra del Cinema di Venezia. Appena conclusa, al secondo posto regge l'Odissea di Christopher Nolan con 755.405 euro. Terzo, Paw Patrol Missione Dinosauri con 713.088 euro in 5 giorni. Al quarto posto irrompe il documentario sulla Reunion degli Oasis, Don't Look Back in Anger, presentato a Venezia, totalizzato in 4 giorni 503.110 euro e 36.051 spettatori. Il totale degli incassi al botteghino di questo fine settimana monta a 5.504.757 euro, più 9% rispetto al weekend precedente. Ed è tutto, dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
4: Antenna 1, stai con noi.

0: Francia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
5: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire la importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
4: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
6: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere una gerarchia uno davanti all'altro, oppure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions.
4: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45. Soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
7: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. Però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare.
4: Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni, sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
8: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
4: In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Ed è tutto dallo sport.
9: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
10: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugherio in direzione Piacenza. Sulla A7 Milano-Genova per un incidente è ancora chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sempre verso Milano per lo stesso incidente si viaggia in colonnati tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Ne conseguono anche rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: fortissimo. Tu sei.
1: Sono le 18 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
10: Intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, però, il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
9: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
10: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
9: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
10: Andiamo a Vasto per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dalla 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
9: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Che occasione all'autostraccia?
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Pronti a risalire sulla linea del gusto? Dal 10 settembre a Torino torna Tramezzino, la linea storica che unisce l'enogastronomia al viaggio in tram. Giovedì e venerdì aperitivo alle 19 alle 20, sabato e domenica colazione alle 9.30 e alle 10.30. I posti sono limitati. Scopri tutte le info su Tramezzino sul sito GTT.
5: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione dell'attuale numero 1, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per lo stesso incidente si rallenta sulla statale 35 dei Giovi tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore è chiusa in corrispondenza della località Cannero Riviera in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
9: L'intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo però il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
8: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
9: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
8: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
9: Andiamo a Vasto per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco. Si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dalla 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
8: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
2: L'economia.
1: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova è riaperto il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano a seguito di un incidente. Tuttavia segnaliamo ancora code tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, sempre in direzione Milano. Per lo stesso incidente troviamo ancora rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi, tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore risulta ancora chiusa in corrispondenza della località Cannero Riviera in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: È vero, La miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 20 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone cancella le misure di contenimento salariale introdotte durante il pontificato di Francesco. Con un motu proprio vengono ripristinati anche gli stipendi dei cardinali che erano stati ridotti del 10%. I tagli erano stati decisi durante l'emergenza legata alla pandemia di Covid. Nella decisione si spiega che quella fase può ora considerarsi superata, mentre le istituzioni della Santa Sede, dello Stato, della Città del Vaticano continueranno a lavorare con strumenti diversi per garantire la sostenibilità economica.
5: Intelligenza artificiale, la Cina critica gli appelli dei grandi protagonisti americani del settore a rallentare lo sviluppo della tecnologia. Pechino definisce allarmismo le prese di posizione di figure come Dario Modei, Sam Altman ed Elon Musk sui rischi legati ad una crescita troppo rapida dell'IA. Secondo il ministero degli esteri cinese, confronto esasperato e competizione rischiano di ostacolare la governanza globale dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo però il ministro cinese della sicurezza di Stato ha invitato ad accelerare le misure di prevenzione e controllo dei rischi collegati proprio all'intelligenza artificiale.
4: La guerra in Ucraina, l'Unione Europea torna sull'attacco russo al treno Kiev-Varsavia vicino al confine polacco. L'alta rappresentante Kaja Kallas parla di un'azione finalizzata a intimidire i paesi occidentali e a scoraggiarli dal continuare a sostenere Kiev. Dovremmo fare esattamente il contrario, afferma la Kallas dal vertice artico di Rovaniemi. Allarme anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, che invita a prendere sul serio la minaccia russa e avverte la pace in Europa è a rischio.
5: E veniamo in Italia con la cronaca. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni, condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto alla sua attività nell'aprile del 2021. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa, mentre è pendente l'istanza di grazia. Matteo Salvini esprime dispiacere per la decisione e annuncia che a Pontida sarà allestito un gazebo per raccogliere fondi destinati alle spese legali del gioielliere.
4: A Napoli, una giovane poco più che maggiorenne avrebbe vissuto per ore un incubo dopo aver incontrato per la prima volta un 26enne conosciuto sui social. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la ragazza sarebbe stata sequestrata e violentata in una cantina di Castellammare di Stabia. I due si erano conosciuti su Instagram e avevano poi continuato a parlare su WhatsApp, dove l'uomo le avrebbe raccontato anche vicende personali per conquistare la sua fiducia. La giovane ha denunciato minacce, violenze e percosse. Il 26enne è stato arrestato dai carabinieri.
5: Andiamo a Vasto. Per i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco si avvicina il primo ingresso in una scuola pubblica dalla 16 settembre. Due gemelli dovrebbero frequentare la seconda elementare e la sorella maggiore la quarta. Finora avevano seguito un percorso di homeschooling. L'inserimento dovrebbe essere graduale e accompagnato dal monitoraggio della neuropsichiatria infantile, con spazi previsti anche per gli incontri con i genitori. La difesa della famiglia intanto ha presentato reclamo contro il provvedimento dal Tribunale per i minorenni, chiedendo il rientro dei bambini a casa e la possibilità di proseguire l'istruzione domiciliare.
4: Chiudiamo con lo sport. Daniel Maldini è rimasto senza patente dopo l'incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. L'attaccante del Cagliari è risultato positivo all'alcol test ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Secondo la ricostruzione, l'auto guidata dal giocatore avrebbe mancato una precedenza urtando un'altra vettura. Nell'incidente sono rimaste coinvolte complessivamente 6 persone. Maldini è stato sottoposto anche a controlli tossicologici in ospedale, risultati però negativi. Il Cagliari ha comunicato che il calciatore tornerà regolarmente ad allenarsi con la squadra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
6: Ben trovati a Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. Ogni giorno vi propone 4 novità indipendenti e allora siamo pronti ad ascoltare quelle di oggi. Partiamo subito dalla prima, si chiama Conflitti ed è il singolo di Daniele Tosco.

Ferrari con il suo nuovo singolo, Nicola Ferrari da Sassuolo, un singolo dietro l'altro con la supervisione di Francesco Mignogna, che è il producer della musica di Nicola Ferrari. Siamo alla terza segnalazione di oggi per Saranno Suonati, La vita in controluce, il nuovo singolo di Serena Schintu.

0: luce.
1: La vita in controluce, nuova canzone per Serena Skintu, oggi tra le proposte di Saranno Suonati. E a chiudere Gianluca Moruso. Dimmi che

0: fino a impazzire.
1: Gianluca Amoruso, Pura Così è il titolo del singolo che oggi chiude lo spazio Saranno Suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora. Un saluto da Riccardo Pellegrini.

0: Francia.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
0: Autofrancia.
1: Scopri di più su autofrancia.it.
2: Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
3: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
2: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi, Mosca ha accettato di fare altrettanto, lo ha annunciato il presidente americano Trump. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Dopo le fatiche di Champions in casa del Real Madrid, l'Inter di Chivu torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
4: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Chivu che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4 su 4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
5: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi.
4: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire più Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio alle 20:45, arbitra Pairetto.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Sulla 7 Milano-Genova troviamo ancora code per un incidente tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova Gravellona-Toce per lavori sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno in direzione Genova-Voltri. Infine sempre questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Uh-huh, uh-huh, you thought I didn't see you now, didn't you? Uh-huh, uh-huh, you tried to sneak by me now, didn't you?

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710. Can't touch this.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 22
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
4: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
6: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Torino 104.7.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 23
1: e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
2: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È l'una.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 2:02.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.